0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Padova, Radio Padova di notte.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 6:04.
2: Eh sì, signori miei, possiamo dirlo, le settimane volano e siamo già di nuovo a venerdì, oggi è il 25 di settembre, bentrovati, Max Duprey con Buongiorno Amici fino alle 9 con tanta musica da ascoltare insieme e oggi iniziamo con Paolo Meneguzzi e la sua Baciami.

Beh.

Il vocione di Piero Pelù con Litfiba a Radio Padova era Il Diablo. Buongiorno ancora, buon venerdì, un saluto a chi si è collegato con noi da pochi minuti, e da pochi minuti abbiamo superato anche le 6 e ci avviamo a stare insieme per tutta questa nostra prima fetta di mattinata fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp, come siamo soliti fare all'inizio, 328 319 8000, se volete aggiungere il vostro tra i saluti che già abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo in questi primi minuti della nostra mattinata insieme. Tanta musica da ascoltare, tanta musica da canticchiare. La prossima è di Rosa Chemical e si intitola Mamma Mia, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, la sua ultima canzone, canzone che ha presentato anche in occasione del suo 50° anniversario di inizio attività, il suo 50° compleanno di attività in quella di Berlino, con 20.000 presenze che l'hanno applaudita, seguitissima da sempre in Germania. Bene, torniamo a noi, torniamo invece a occuparci dei fatti legati alla data di oggi, 25 settembre, venerdì, santo del giorno San Cleofa, per la verità non un nome comune e diffuso, quindi se c'è qualche alternativa magari fatecela sapere. Discepolo di Gesù, questo sappiamo di Cleofa. Fatti storici, 1799, c'è la battaglia di Zurigo, non lo sapevo, reparti di truppe cisalpine e italiane coinvolti nelle guerre rivoluzionarie francesi, quindi impegnati all'estero per battaglie che poi rimangono negli annali. 1957, decisamente più vicino a noi, viene fondata a Roma la Cassa del Mezzogiorno per promuovere lo sviluppo economico del meridione, del sud del nostro paese, con tante critiche a seguito per gli scarsi risultati ottenuti. VIP italiani nati oggi, e beh, insomma, nasceva oggi il Patto del Mezzogiorno per promuovere lo sviluppo economico del meridione, del sud del nostro paese, con tante critiche a seguito.

Cucumari, la nuova bella canzone di Davide Napoleone su Radio Padova alle 9.33, buona mattinata. Allora, parliamo del costo dei testi scolastici, perché so, ogni anno noi genitori che abbiamo dei bambini, dei ragazzi che vanno a scuola, in questo periodo dobbiamo fare i conti per cercare di capire quanto dovremmo spendere. Allora, io ho due figli, quindi parto dalla mia esperienza di un ragazzo che quest'anno fa la prima media e di un altro, dell'altro Tommaso, quello più grande, che invece fa il terzo anno delle superiori, fa il liceo artistico. Allora, cioè, quando abbiamo visto il prezzo dei biglietti dei libri per il piccolo, abbiamo detto, cioè, praticamente la stessa cifra del liceo, perché qualcosa come 360-370 euro. La cosa che ci fa respirare un attimo, che in seconda e in terza media invece la spesa va molto giù, perché si spendono intorno ai 100-120 euro, dato che in prima media bisogna comprare i libri che poi dopo verranno usati anche nel secondo e nel terzo anno. Per quanto riguarda invece il liceo, l'acquisto dei soli libri si aggira intorno ai 360-400 euro. Mi sa che noi abbiamo sforato i 400 di qualcosa, però la vera criticità di questi indirizzi è che poi dopo sono i costi extra per il materiale tecnico che deve essere praticamente comprato e ricomprato di seguito. Insomma, è una situazione che è sicuramente delicata per le famiglie italiane, ma quando vi dicono, guarda, tuo figlio che fa la prima media deve spendere 400 euro per i libri, all'inizio ti viene un colpo, perché ti eri dimenticato che qualche anno prima c'eri già passato, però con le cifre un po' più basse. E vabbè, quanti sacrifici, mamma mia quanti. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola. Ma che...

0: vita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale batte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.
3: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
4: Radio Padova.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 88 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

le prime esperienze da solista per Cesare Cremonini, Padre Madre, dopo il Luna Pop. 9:54, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, tra poco la redazione e le ultime notizie. Adesso Raff, questa è Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Radio Padova News.
1: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader, prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni, previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: fregatura. È lì che arriva la fregatura. Ligabue su Radio Padova alle 10:07. Buona giornata, pronti adesso ad ascoltare tre canzoni, le mettiamo in fila. La prima è di Achille Lauro.
1: Tre canzoni in fila.

Una delle canzoni di quest'estate, Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco la viabilità e adesso la nuova di Giusy Ferreri.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra il bivio per l'autostrada del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede a rilento tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Nella stessa direzione prestare attenzione tra il bivio per la tangenziale e Martellago Scorsè, dove sono segnalati materiali dispersi. Vi informiamo che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera fino alle ore 5:30 di domani mattina 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: 878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Alfa, Gigi D'Alessio insieme, Genova e Napoli a Radio Padova alle 11.44. Cristina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Luca, grazie e naturalmente buongiorno a tutte le amiche e gli amici che sono pronti a sentire che cosa accadrà tra poco all'interno del Ciao Cri. Ricordo che staremo insieme da mezzogiorno alle 2, come capita da lunedì a venerdì qui a Radio Padova sempre. Allora, vi racconterò quello che il mitico filosofo cinese Confucio dal 400 e qualcosa avanti Cristo praticamente ha cercato di insegnare a noi comuni mortali per quanto riguarda le difficoltà della vita. Mm-hmm. Praticamente dice, ci insegna che nessuna montagna è troppo grande se impari a spostare una pietra alla volta. Okay. Guarda che è verissimo, sì, questo, perché tante volte diciamo mamma mia sei oppresso dal peso, dalle preoccupazioni, mi è capitato addosso questa roba. E comunque partendo dal presupposto che cosa puoi fare? Puoi fare un passettino alla volta. Adesso posso risolvere adesso questa roba tutta nell'insieme? No, comincio spostando un sassolino alla volta ed è molto bella questa cosa.
0: Il principio ci sta.
1: E
0: sì.
1: Il principio ci sta e tra poco ve ne parlo. Invece arrivano i boomer e i Gen Z, i boomer nati dal 46 al 64, sì, e generazione Z dal 97 al 2012 o 2014, qualcuno dice, praticamente nell'era senza età stanno mandando in tilt gli stereotipi.
0: Che succede?
1: Succede praticamente che dall'Australia agli Stati Uniti sta cambiando la visione, no, delle persone di una certa età. Mm-hmm. Perché per esempio Danny Trejo, che è quell'attore che ha 82 anni e che era famosissimo nel ruolo di Machete, avete presente,
0: sì,
1: sudamericano,
0: sì, sì,
1: eccetera, è stato a parte che è famoso perché lui gira in bici, in motocicletta, chiedo scusa perché tu sei biciclettista, per cui voglio dire, ma come lui gira in motocicletta, ma è stato assoldato da una importantissima azienda di creme, di prodotti per la muscolatura, queste cose qua, e proprio il marketing sta visionando una porzione di popolazione che fino a qualche anno fa i boomer, poveretti, li trovavi agli giardini col cagnolino,
0: non si rifilava più nessuno,
1: esattamente, e perché siamo pieni di energia, mi ci metto pure io, siamo pieni di energia, abbiamo voglia di fare, ci muoviamo, cerchiamo di aver cura del nostro corpo, mentalmente siamo ancora brillanti,
0: certo, prendono la pensione, possono spendere i soldi, possono accudire,
1: capito,
0: i nipotini,
1: no ti prego,
0: ma
1: non puoi
0: quello
1: pensare a quello, dai,
0: certo,
1: i boomer
0: anche
1: comunque
0: quello
1: sia stanno spostando l'ago della bilancia per quanto riguarda il mercato, no, a 360
0: sì
1: gradi.
0: Adesso si dice, no, anche nel nostro settore, che il target non si fa più solo in base all'età delle persone, ma in base agli interessi e lo stile di vita.
1: No, perché voglio dire, fino a una ventina d'anni fa uno che aveva 70 anni aveva un piede nella fossa. Questa era l'idea. Fortunatamente le cose sono cambiate.
0: Ma veramente, fortunatamente. Radio Padova, la musica nuova adesso con i Santi. Sentiamo Messi.

0: Cordova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: vi saluto, vi auguro anche un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra pochissimo Cristina Dori fino alle 14. Prima le ultime notizie, adesso Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova News.
1: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
1: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaijan, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Gianna Nannini, sei nell'anima. Benvenute e benvenuti, questo è il Ciao Cricap, i battenti, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Staremo bene insieme, insomma, ogni giorno ce la mettiamo tutta per accompagnarvi qualsiasi cosa stiate facendo, che stiate viaggiando, lavorando, riposando, studiando e chi più ne ha più ne metta, un paio d'ore, insomma, che vivremo nel migliore dei modi. Tra le altre cose vi voglio ricordare cose che faccio tutti i giorni, quella che è la giornata mondiale di quest'oggi. Oggi 25 settembre è una data veramente speciale dedicata ai sogni. È una ricorrenza internazionale che invita tutti a riflettere sul ruolo che i sogni svolgono nella nostra vita, ma non solamente durante il sonno, anche nelle nostre aspirazioni quotidiane, in un mondo in cui il ritmo frenetico spesso ci porta a trascurare il benessere interiore. Questa giornata rappresenta appunto un invito a rallentare, ascoltare noi stessi e immaginare un futuro migliore. Quindi i sogni, quelli che facciamo di notte, sperando che non siano troppi incubi, e i sogni che abbiamo nel cassetto e qualcuno di noi ha anche la possibilità di vedere realizzati grazie magari alla costanza e anche un po' di lato B, perché la fortuna tutto sommato non guasta in queste situazioni. Quindi buona giornata per il mondo dei sogni, dell'onirico ma anche della vita reale, a tutte le amiche e gli amici. Ricordo il 328 319 8000, se avete voglia di raccontarmi i vostri sogni. Io farò in modo di essere la vostra Venusia, che sapete bene è bravissima con gli oroscopi qui a Radio Padova. E intanto arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Sento.

Fabrizio Moro, non mi avete fatto niente. Spero che vi siate goduti non solo l'insieme della canzone, ma il testo soprattutto, molto forte, molto importante, ed è uno di quei brani che sicuramente fanno riflettere. E per continuare con la bellissima musica di Radio Padova Ritmo Italiano arriva Annalisa con Euforia.

0: Bossa nova elegantissima di Napoleone Cucumaria alle 12:20 minuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano all'interno del Ciao Cri. Arrivano un po' di consigliucci, ucci ucci, e tra poco anche la possibilità di sentire qual è la situazione aggiornata di Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Venezia-Trieste nella fascia oraria notturna dalle ore 21 alle ore 6 stanotte e domani notte verrà chiusa la rampa di entrata di Redipuglia in direzione Venezia. Come entrata alternativa suggeriamo di utilizzare lo svincolo di Villesse, mentre l'uscita di Redipuglia per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico dalle ore 20 di stasera alle ore 6 di lunedì 28 settembre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: chiamata prima di centrale.
1: Come cose, meravigliosa la canzone Granata. Come sta andando dalle vostre parti? Spero bene, spero che vi divertiate insieme a Radio Padova. Sappiate che è sempre aperto questo canale che passa attraverso il numero WhatsApp 328 319 8000. Nel caso mi fate sapere dove siete, che cosa state combinando. Adesso arriva lui, anche lui è uno dei personaggi di questa estate 2026, marchiato Radio Padova. Sto parlando di Tommaso Paradiso e questa canzone, Agitare Coca-Cola, che ricordi, eh? Eh sì.

Oh, Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, per ricordarvi che questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, che ci state sentendo dai 103.9, la storica frequenza, ma voglio anche aggiungere l'app di Radio Padova da scaricare sempre, in qualsiasi momento, nel caso non l'aveste fatto, sul vostro telefonino, e oltretutto la cosa è assolutamente gratuita, app che vi permette di scoprire le varie anime di Radio Padova. Vi posso garantire che si aprirà tutto un mondo, country, pop, rock, una Radio Padova sfaccettata al massimo. E adesso invece una grande come Elisa, una poesia anche per te.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Prometto che compro solo una giacca,
5: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

Grazie Irama con Cavana, anche questa è una delle canzoni di questa estate 2026 su Radio Padova Ritmo Italiano. E parlando invece di canzoni che per me sono bellissime a prescindere, a parte che questa ha un anno insomma circa più o meno, questa diciamo appartiene a una rosa di nomi di tipo Marrakesh, che sono capaci di scrivere dei testi, delle cose bellissime. Questo è un titolo brevissimo ma che dice tutto. Lei, Marrakesh, a Radio Padova.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Un cittadino tunisino è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte al quartiere Golosine a Verona. Secondo le prime informazioni, il diverbio sarebbe scoppiato con alcuni cittadini polacchi. Blitz dei carabinieri e unità cinofile contro 4 indagati per tentata rapina, armi e droga. L'indagine ha scoperto uno spaccio di cocaina tra Venezia e Treviso e sventato una rapina ad un cavò nel padovano. Momenti di paura a Correzzola. La scorsa notte un 38enne residente nel ferrarese entra armato di ascia in un bar seminando il panico. Fuggito in auto è stato bloccato dai carabinieri. Revocata l'emergenza idrica dell'Adige dopo l'estate record. L'osservatorio sul bacino ha riportato a basso il livello di allerta siccità per le acque superficiali, grazie al calo dei consumi agricoli, meno turismo e temperature più fresche. Villa Freia ad Asolo apre per la prima volta al pubblico con la mostra Klimt a Villa Freia. Bellezza e natura nelle grafiche d'arte, dal 26 settembre al 24 gennaio 2027.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

naturalmente in senso ironico, buona cattiva sorte, io l'amerò fino alla morte, Tiziano Ferro, una formula che normalmente si usa quando si parla di amore, matrimonio, cose di questo tipo. E se ci accontentassimo invece di vivere il giorno per giorno al meglio, secondo me sarebbe la cosa più intelligente da fare. Comunque non è di questo che vi voglio parlare. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori, questo è il Ciao Cri all'interno a metà della giornata qui a Radio Padova, naturalmente. E adesso mi voglio rivolgere ai boomer e agli amiche, gli amici della Gen Z, generazione Z. I boomer che sono quelli nati tra il 46 e il 64, generazione Z tra il 97 e il 2012. In quest'era senza età pare che stiamo mandando in tilt i cliché, gli stereotipi. La carta d'identità racconta sempre meno gli stili di vita e i comportamenti. Questo è un sondaggio che è stato rilevato da Doxa, va bene? 62% degli over 65 si sente molto molto più giovane, spingendo le marche a ripensare le categorie di consumo. Dall'Australia agli Stati Uniti sta cambiando il set, ma non il copione. E hanno preso come esempio Danny Trejo, o Trejo, l'82enne attore che diciamo era il volto noto del film Machete, che continua ad andare in bicicletta, a sollevare pesi e gestire i suoi ristoranti. Ad agosto è diventato il testimonial di K.O. Boomer, che è la nuova campagna di un importante marchio americano di prodotti contro i dolori muscolari e articolari. Il titolo ovviamente gioca provocatoriamente sulla nota espressione ok boomer, no? Ok, per mandare al tappeto proprio la caricatura dell'anziano lento e fuori dal mondo. L'obiettivo è di riscrivere quindi la narrazione con persone che continuano a lavorare, allenarsi, viaggiare, insomma 60 anni o 70 anni e non sentirli, anzi non volerli neppure raccontare come ci si aspetterebbe o come capitava un po' di anni fa, quando un settantenne già cominciava a dire oddio mio, perché sai sono vecchio. Assolutamente no, detto tra noi, l'età è solamente un concetto filosofico, ma dobbiamo sentirci come ci sentiamo dentro, a prescindere dall'anagrafe. Adesso invece, appunto, detto tra noi, la nuova canzone

Paola e Chiara per augurare buon pranzo alle amiche e agli amici che sono all'ascolto. Ciao Cri con voi, con me Cristina Dori qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Festival Canzone del 2002. Invece sentivamo il bisogno di riavere il nostro Cesarone Cremonini, che è arrivato con questa nuova Paparazzi.

0: Bravissimi cantanti, bravissimi autori, Saif e Brash insieme con Parlar d'amore. Adesso attenzione, un po' di consigli per voi, ma preparatevi perché sta per arrivare una super chicca firmata Radio Padova Ritmo Italiano e datata 1980.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Ricca marchiata Radio Padova Ritmo Italiano, una canzone del 1900. Dimmi di no!

0: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
0: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati i manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, era Canto d'amore su Radio Padova Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato sera.
2: Tre canzoni in fila.

Agitare Coca-Cola, l'ultima delle tre canzoni in fila di Tommaso Paradiso, mentre da 14 minuti abbiamo direi brillantemente superato le 4 di questo pomeriggio di venerdì. Siete con Maurizio Modica, ora la nuova di Malika Ayan, si intitola Detto tra noi.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per il traffico intenso si viaggia rallentati con code fra Brescia Centro e Sirmione sulla carreggiata in direzione Venezia. Diamo quindi una notizia di competenza autostrada del Brennero. Per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogarole Rocca in direzione del confine di Stato. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Nogarole Rocca, ci troviamo in provincia di Verona, in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Mentre devo dire che il fine settimana che sta per caderci tra capo e collo è particolarmente ricco di sport. Abbiamo già parlato della Formula 1 con le qualifiche, le abbiamo seguite in diretta assieme, ma c'è anche il tennis femminile, soprattutto per via della Billie Jean King Cup. L'Italia ha battuto la Cina ieri 2-1, si ritrova così in semifinale, e la Repubblica Ceca ha già vinto in semifinale oggi, ha battuto la Spagna, e quindi l'altra semifinale, quella che coinvolge l'Italia, si giocherà domani. Italia sfavorita contro l'Ucraina, che però non potrà contare sulla singolarista più forte al momento per lei, Marta Kostiuk, e quindi Jasmine Paolini dovrà affrontare l'esperta svitolina, e poi la giovane promessa italiana Tyra Grant affronterà Anelina Kalinina. C'è da sperare che si possa arrivare almeno al doppio, in quel caso buone chance, perché giocano assieme Errani e Paolini. A proposito di tennis, purtroppo la brutta notizia è arrivata insieme all'annuncio ufficiale che Sinner salterà anche Pechino. Niente rientro per lui, il ginocchio non è ancora al meglio. C'è anche il calcio in questo fine settimana, proprio stasera l'appuntamento con la Nations League, c'è Italia-Belgio che si gioca all'Olimpico, e poi Turchia-Francia del nostro girone. Staremo un po' a vedere come andrà la nazionale di Mancini, la nuova nazionale potremmo chiamarla. Sentiamo Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari nei prossimi minuti, questa che si intitola Goya. Cosa so?

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: www.fileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questo fine settimana il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso sul Triveneto. Per quanto riguarda le temperature, una nottata fresca con minime che scenderanno anche fino a 12-13 gradi sulla pianura veneta e friulana, massime di domani pomeriggio attorno ai 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Domenica ancora una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata con temperature massime in lieve aumento fino a 25-26 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!
5: Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Le bellissime di Radio Padova. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

John Veduta inserita tra le bellissime Indietro di Tiziano Ferro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo a 7 minuti dalle 17, tra poco sarete con Franco Ghirardello, mentre con me Maurizio Modica, appuntamento domani in pieno fine settimana. Noi ci sentiremo alla mattina e molto presto a partire dalle 7. Voi

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e torganza.
0: E le canzoni che amerai.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino. Lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto, ha detto: io non lo sono per competere. Nations League debutta l'Italia, di nuovo guidata da Roberto Mancini. Alle 20.45 a Roma, gli azzurri affrontano il Belgio. L'emozione del CT Jesino.
2: Sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare. E cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16° il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Basket, esordio in Eurolega per Virtus Bologna e Milano. Alle 19.45 le Vunnere col Fenerbahce, alle 20.45 i Lombardi a Belgrado col Partizan. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17:02. Radio Padova.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Dolce Nera con Epopea qui su Radio Padova, buon venerdì, questa è la più bella parola che potevamo mai dire, venerdì, weekend in arrivo e arriveremo proprio insieme a capofitto, a gamba tesa, ci entriamo dentro in questo nostro appuntamento che dura come sempre 3 ore tra le 17 e le 20 con me, Franco Ghirardello. Benvenuti, vi aspetto anche con i vocali, magari così sentiamo le vostre voci al 328 319 8000 e poi la musica questa ci accompagna su Radio Padova, se lo senti lo sai. Giovanotti.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Le 17:18 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi ricordo che tra poco c'è un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto, ora su Radio Padova, Ritmo Italiano, un angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti. Non chiedi libero.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Desenzano, mentre per il traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Brescia Centro e Sirmione. Sulla carreggiata in direzione Milano per il traffico sostenuto si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna e Desenzano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare code a causa del traffico intenso verso Trieste e tra il bivio con la A27 e Marcona. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliate a vostra disposizione quella di Marghera. E ora una notizia di competenza dell'Autobrennero: per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogaro Le Rocca verso il confine di Stato, risulta chiuso lo svincolo di Nogaro Le Rocca, siamo in provincia di Verona in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo infine che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Che nome

0: senza di te.
1: Quella cosa carina, quella sensazione, le farfalle nello stomaco. Cioffi e Noemi qui su Radio Padova, 17:32 minuti. Buona serata da parte mia, ma ci siamo perché viene buio presto. Va bene, parliamo invece del Giappone. Andiamo lì per scoprire, complimenti ai giapponesi, che i centenari superano per la prima volta quota 100.000. Alimentazione sana, stile di vita, vabbè, loro sono bravi, fattori a cui gli esperti attribuiscono proprio la longevità della popolazione. Ma andiamo in Italia, vediamo un po' quanti sono i centenari da noi, più o meno, dati del 2025, circa 23.500, però con grandissima crescita, le ultime stime indicano appunto 24.700 centenari, tra cui l'82% è donna. Donna, vabbè, non c'è speranza per noi, lo sapevamo già. Va bene, va bene, va bene. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, stavolta con un singolo straordinario degli ultimi giorni, ve lo facciamo sentire, Paparazzi, Cesare Cremonini. Come si

0: Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.
1: Lascia che sia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 26 settembre. Risulta scorrevole il traffico al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque di autostrade Alto Adriatico. Per lavori risulta chiuso al traffico lo svincolo di Redi Puglia in uscita in direzione Venezia fino alle 6 di lunedì 28 settembre. Sempre per lavori fino alle 6 di sabato 26 settembre resta chiuso lo svincolo di Redi Puglia in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di San Stino di Livenza in entrata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di sabato 26 settembre resterà chiuso per lavori lo svincolo in uscita della Miranese in direzione Milano. Ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Padova, le canzoni d'amore più belle.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un
2: Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

l'amarezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno.

0: sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.